0: Radio Ascoli.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

dice, eccola qua, come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile e c'è.

Na na na amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.

0: tardi, non sarà tardi più, non è più tardi, non sarà tardi più, non è più tardi ora, sarà tardi più.
1: Radio A.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, emergenza urgenza, la svolta, un'unica regia per i soccorsi, riforma pronta ad approdare in commissione, obiettivo la legge entro l'anno, dipartimento ad hoc e una sola centrale 118, i dettagli della relazione tecnica. Calcinaro dice potenziamo anche il ruolo dell'infermiere. Le sfide dell'aeroporto Sanzio, luglio col sorriso, aumentano i passeggeri. Dopo un giugno negativo, nell'ultima rilevazione è tornato il segno positivo. In un mese 5.000 presenze in più, ma lo scalo di Rimini ci ha quasi doppiato. Estate, il primo bilancio, Riviera a due velocità. Il turismo tiene bene, ma la spesa rallenta. Hotel ancora pieni, ristoranti in affanno. La stagione chiude con segnali contrastanti. Alberghi e lungomare hanno retto bene. Il commercio segnala consumi più deboli. La grandinata del 21 luglio ha inciso. Il terremoto 10 anni dopo, così rinasce il centro di Arquata, parte il cantiere da 71 milioni, un valore emotivo enorme. La consegna dei lavori avvia l'intervento geotecnico più complesso dell'intero cratere sismico. Micropali, pozzi sotterranei e 328 tiranti stabilizzeranno la collina. Ad Ascoli, amianto alla Cantalamessa, è iniziata l'opera di rimozione. Rinvenuta una vasca sulla copertura della sede della scuola media. Terminato l'intervento, riparte il cantiere per la messa in sicurezza. A Pignanesi è il nuovo direttore socio-sanitario. Si stava occupando del governo clinico e delle liste d'attesa. Il DG Maraldo dice seguirà anche il nuovo ospedale di comunità di San Benedetto. L'indagine ad Ascoli, violenza sessuale prof ai domiciliari, ma si difende, era un corteggiamento, arrestato un insegnante ascolano accusato da una studentessa 17enne di un istituto nel pesarese. Sono stati contestati due episodi avvenuti lo scorso anno scolastico, docente accusato pure di stalking. Andiamo alla pagina dedicata a San Benedetto, il porto diventa arena, Pienone con Mannarino, una serata che apre nuove prospettive sull'utilizzo come spazio per musica e spettacoli. Il sindaco Mozzoni dice è stato un successone. Spunta un barile in riva al mare, è pieno di una sostanza oleosa, potrebbe trattarsi di olio esausto di tipo automobilistico, scattano i divieti di balneazione, potrebbe essere caduto da una barca in transito. Gli incarichi a San Benedetto, il valzer dei dirigenti in comune, una proroga per Rosati e Coccia, D'Egidio segretaria generale, si attende solo il semaforo verde del Viminale. Urla e mobili rotti in casa, è caos a Porto d'Ascoli, anziana chiusa in camera, figlia in agitazione, verifiche e intervento delle forze dell'ordine nella prima mattinata di ieri in via Laureati. Monteprandone, il passaggio a livello non dà certezze, si torna alla carica per il sottopasso, il comune chiede aiuto a RFI, Ministero e Regione, l'opera da 16 milioni ridisegna la viabilità a 100 buchi. Andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, Alba Adriatica si accascia durante l'allenamento Mister Medori, stroncato da infarto. Biagino Medori aveva compiuto 62 anni e ha formato generazioni di aspiranti calciatori, l'episodio al campo Castrum di Giulianova. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli ultime ore di mercato ma si pensa solo alle uscite, stasera alle 20 chiuderà la sessione estiva, in entrata il colpo Brunori, è stato il punto esclamativo, bianconeri al lavoro verso il Benevento, Nicoletti può rientrare dal primo minuto, si gioca sabato alle 17.15. Speciale Serie B, il fattore M sorprende in classifica, Mantova e Modena in vetta a punteggio pieno, faticano le big tranne Inzaghi, il picchio insegue. Serie C, Mussi va a Milano, Samb in missione, il DS parteciperà in prima persona all'ultimo giorno del calciomercato estivo, la priorità resta un centravanti ma il problema uscite è all'ordine del giorno, sfumato Magrassi che era stato fino a questa fase uno degli obiettivi. Serie D, Atletico Ascoli, rinforzo dietro, c'è Cagliazza, il navigato centrale arriva con quasi 200 gettoni in D e dice qui si respira serietà. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Pure consulta sito www.cip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. Controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi di tensione, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca tra ieri sera e stanotte, con almeno 4 morti, proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 delle finanze, è la prima volta che accade dall'inizio dell'invasione di Mosca. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, oggi il Veneto vota il testo sul fine vita.
2: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la 4ª regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del Patriarca di Venezia, presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medicalmente assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea Comunione Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone a preoccupare. I soccorritori sono ora le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura a Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferito un'altra a colpi di coltello. La donna ha opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola. Esclusa l'ipotesi del terrorismo, l'aggressore soffriva di disturbi mentali. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,19%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, emergenza urgenza, la svolta, un'unica regia per i soccorsi, riforma pronta ad approdare in commissione, obiettivo la legge entro l'anno, dipartimento ad hoc e una sola centrale 118, i dettagli della relazione tecnica. Calcinaro dice potenziamo anche il ruolo dell'infermiere. Le sfide dell'aeroporto Sanzio, luglio col sorriso, aumentano i passeggeri. Dopo un giugno negativo, nell'ultima rilevazione è tornato il segno positivo. In un mese 5.000 presenze in più, ma lo scalo di Rimini ci ha quasi doppiato. Estate, il primo bilancio, Riviera a due velocità. Il turismo tiene bene, ma la spesa rallenta. Hotel ancora pieni, ristoranti in affanno. La stagione chiude con segnali contrastanti. Alberghi e lungomare hanno retto bene. Il commercio segnala consumi più deboli. La grandinata del 21 luglio ha inciso. Il terremoto 10 anni dopo, così rinasce il centro di Arquata, parte il cantiere da 71 milioni, un valore emotivo enorme, la consegna dei lavori avvia l'intervento geotecnico più complesso dell'intero cratere sismico, micropali, pozzi sotterranei e 328 tiranti stabilizzeranno la collina. Ad Ascoli, amianto all'accanto alla messa, è iniziata l'opera di rimozione. Rinvenuta una vasca sulla copertura della sede della scuola media. Terminato l'intervento, riparte il cantiere per la messa in sicurezza. A Pignanesi è il nuovo direttore socio-sanitario. Si stava occupando del governo clinico e delle liste d'attesa. Il DG Maraldo dice seguirà anche il nuovo ospedale di comunità di San Benedetto. L'indagine ad Ascoli, violenza sessuale, prof ai domiciliari, ma si difende, era un corteggiamento, arrestato un insegnante ascolano accusato da una studentessa 17enne di un istituto nel pesarese. Sono stati contestati due episodi avvenuti lo scorso anno scolastico, docente accusato pure di stalking. Andiamo alla pagina dedicata a San Benedetto, il porto diventa arena, Pienone con Mannarino, una serata che apre nuove prospettive sull'utilizzo come spazio per musica e spettacoli. Il sindaco Mozzoni dice è stato un successone. Spunta un barile in riva al mare, è pieno di una sostanza oleosa, potrebbe trattarsi di olio esausto di tipo automobilistico, scattano i divieti di balneazione, potrebbe essere caduto da una barca in transito. Gli incarichi a San Benedetto, il valzer dei dirigenti in comune, una proroga per Rosati e Coccia, D'Egidio segretaria generale, si attende solo il semaforo verde del Viminale. Urla e mobili rotti in casa, è caos a Porto d'Ascoli, anziana chiusa in camera, figlia in agitazione, verifiche e intervento delle forze dell'ordine nella prima mattinata di ieri in via Laureati. Monteprandone, il passaggio a livello non dà certezze, si torna alla carica per il sottopasso, il comune chiede aiuto a RFI, Ministero e Regione, l'opera da 16 milioni ridisegna la viabilità a 100 buchi. Andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, Alba Adriatica si accascia durante l'allenamento Mister Medori, stroncato da infarto. Biagino Medori aveva compiuto 62 anni e ha formato generazioni di aspiranti calciatori, l'episodio al campo Castrum di Giulianova. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli ultime ore di mercato ma si pensa solo alle uscite, stasera alle 20 chiuderà la sessione estiva, in entrata il colpo Brunori, è stato il punto esclamativo, bianconeri al lavoro verso il Benevento, Nicoletti può rientrare dal primo minuto, si gioca sabato alle 17.15. Speciale Serie B, il fattore M sorprende in classifica, Mantova e Modena in vetta a punteggio pieno, faticano le big tranne Inzaghi, il picchio insegue. Serie C, Mussi va a Milano, Samb in missione, il DS parteciperà in prima persona all'ultimo giorno del calciomercato estivo, la priorità resta un centravanti ma il problema

0: Uscite è all'ordine del giorno. Sfumato Magrassi, che era stato fino a questa fase uno degli obiettivi. Serie D, Atletico Ascoli, rinforzo dietro, c'è Cajazza, il navigato centrale arriva con quasi 200 gettoni in D e dice qui si respira serietà. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Feodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. E torna a salire la tensione anche in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime, in scadenza ieri, erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. Ora a preoccupare i soccorritori sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra. La donna ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola, esclusa l'ipotesi di terrorismo. Pare soffrisse di disturbi mentali. Oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Nel pomeriggio Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si.
2: Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiere e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione, attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio, del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
1: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport e il calcio: nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma in trasferta batte per 4-0 il Lecce, l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, giocano Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chiledolfini. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
2: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane. L'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime. Non si hanno notizie ancora di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori ora sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,99% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Il calcio italiano invece nei posticipi della seconda giornata della Serie A, la Roma ieri sera in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto per 1-0 in casa contro il Bologna, oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio.

0: 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo è quanto emerge dall'elaborazione degli uffici studi Confartigianato Marche su dati Istat. È Ancona a registrare la contrazione più pesante, seguita da Macerata, Pesaro Urbino, Fermo e infine Ascoli. Il crollo della metallurgia è il principale elemento di debolezza. Le esportazioni passano per differenza da circa 31,35 milioni a 2 milioni di euro, con una perdita di oltre 29 milioni di euro. Le imprese marchigiane stanno continuando a crescere sui mercati internazionali, fa sapere il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, ma il conflitto nel Golfo sta colpendo in modo particolarmente intenso uno specifico mercato di sbocco delle piccole imprese. Parliamo adesso di ricostruzione post-sisma. Sono stati consegnati i lavori per la stabilizzazione del centro storico di Arquata del Tronto, passaggio fondamentale per la ricostruzione dell'antico borgo. L'intervento, del valore complessivo di 71 milioni di euro, rappresenta una sfida geotecnica e ingegneristica molto complessa. Il progetto costituisce l'opera propedeutica indispensabile per avviare la successiva ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Le attività di cantiere al da inizio settembre vedranno la presenza iniziale di circa 20 maestranze fino a raggiungere la piena operatività con 60 addetti. Tra gli interventi principali figurano il consolidamento della viabilità di accesso mediante micropali, la realizzazione di due grandi pozzi sotterranei in cemento armato di 8 metri di diametro e la posa di 328 tiranti attivi permanenti per circa 13 km complessivi necessari a stabilizzare la collina. Passiamo alla cronaca. Giovane docente ascolano 31enne agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale stalking ai danni di una studentessa di 17 anni. Siamo in una scuola della provincia di Pesaro Urbino, i fatti risalgono allo scorso anno scolastico. Il docente si difende dicendo che si trattava solo di un tentativo di corteggiamento, attenzioni comunque non gradite che hanno portato alla denuncia, che ha fatto scattare gli accertamenti da parte dell'arma dei carabinieri che, al termine di una meticolosa indagine, hanno preceduto alla misura cautelare. Anche la scuola ha avviato un'indagine interna. Il professore, assistito dal suo avvocato, è stato ascoltato dagli inquirenti, che ora dovranno decidere se revocare o meno la misura. E andiamo a Monteprandone, dove un 27enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per non essersi fermato all'alt dei carabinieri. Dopo un inseguimento è stato fermato in via 24 maggio e arrestato. L'uomo ha poi confessato di essersi spaventato temendo di essere ricondotto presso il CPR di Bari. Il giovane infatti è di origine straniera. Il giudice, rilevata la pericolosità e la gravità della condotta, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria in attesa del processo. Un fusto galleggiante conteneva una sostanza oleosa è stato recuperato nel pomeriggio di ieri lungo il litorale di San Benedetto del Tronto. Il contenitore è stato posto sotto sequestro mentre la Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per ricostruire la provenienza del barile. Secondo una prima ipotesi, che però non è stata ancora confermata, potrebbe trattarsi di olio esausto di tipo automobilistico. In attesa di riscontri analitici è stata prevista l'emanazione di un'ordinanza comunale per vietare solo temporaneamente la balneazione nel tratto di costa interessato. Parliamo adesso del progetto per l'acquedotto del Pescara, che è stato ammesso ad un contributo a fondo perduto di 100 milioni di euro. Ai nostri microfoni il presidente di CIP, Marco Perosa.
1: È un risultato importante e significativo. Abbiamo vinto il nostro progetto è stato assegnatario di un contributo di 100 milioni di euro attraverso una procedura valutativa a bando. Queste risorse saranno fondamentali e saranno necessarie per ammodernare, quindi creare una seconda linea di adduzione che da Acqua Santa Terme arriva a Polesio. Sono circa 24 chilometri di linea, ma soprattutto abbiamo seri problemi sulla vecchia linea di adduzione, che ha più di 70 anni, ha diverse criticità, soprattutto in alcuni tratti è difficilmente raggiungibile. Poi penso che a tutta la comunità è nota l'evidenza di quello che è successo nel 2007 a Tallacano, con il cedimento di una parte importante della linea e quindi i problemi di approvvigionamento idrico per 2-3 giorni a carico della popolazione.
0: Di questo parleremo oggi con il presidente Marco Perosa nel corso delle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio con il notiziario ANAS.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca, almeno 4 i morti, allarme nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mykhailo Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto la Zakharova. La tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran, il presidente iraniano Pezeshkian avverte l'impegno di Washington sul memorandum, è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se l'America farà lo stesso. Intanto, nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid.
2: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane, l'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid, che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
3: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime, non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista Bianchi nel 2017 aveva lasciato non senza polemiche la guida della comunità monastica di cui era priore, era nato nel 1943 a Castelboglione, in provincia di Asti. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un'intera tappa è monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde l'1,30% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi abbiamo come ospite Marco Perosa, presidente della CIP SPA, per darvi un'importante notizia che riguarda il progetto per l'acquedotto del Pescara, che è stato ammesso a un contributo a fondo perduto di 100 milioni di euro. Un risultato, presidente, importante sia per la CIP stessa, ma soprattutto per il territorio.
2: Assolutamente sì, buongiorno a tutti, è un risultato importante e significativo. Abbiamo vinto il nostro progetto, è stato assegnatario di un contributo di 100 milioni di euro attraverso una procedura valutativa a bando. Queste risorse saranno fondamentali e saranno necessarie per ammodernare, quindi creare una seconda linea di adduzione che da Acqua Santa Terme arriva a Polesio, sono circa 24 chilometri di linea. Ma soprattutto abbiamo seri problemi sulla vecchia linea di adduzione, che ha più di 70 anni, ha diverse criticità, soprattutto in alcuni tratti è difficilmente raggiungibile. Poi penso che a tutta la comunità è nota l'evidenza di quello che è successo nel 2007 a Tallacano, con il cedimento di una parte importante della linea e quindi i problemi di approvvigionamento idrico per 2-3 giorni a carico della popolazione. Quindi realizzare questo investimento, o meglio aver ottenuto questo contributo importante di 100 milioni, permette di poter realizzare un investimento importante e significativo e quindi operare per la sicurezza idrica e soprattutto per garantire la fornitura dell'acqua a tutta la comunità, che è dalla provincia di Ascoli e anche dalla provincia di Fermo.
1: Eh sì, l'accesso all'acqua pulita, potabile, è uno dei diritti più importanti da preservare. Allora io volevo chiederle come siete arrivati ad ottenere questo contributo.
2: Allora, sono procedure valutative, è evidente che non è un lavoro di un mese e mezzo, che il bando è del 2026, quindi di maggio 2026, con la presentazione dei progetti a giugno 2026, quindi poco tempo, poco più di 60 giorni per presentare i progetti. È frutto di un lavoro costante e continuativo che la CIP fa, di progettazioni che vengono comunque alimentate, aggiornate costantemente, di analisi, studi e ricerche che vengono fatte tutto il territorio. Perché attraverso questa attività, che è importante e significativa, riusciamo a costruire le premesse per farci trovare preparati per il futuro. Poi allo stesso tempo il risultato ottenuto di un contributo di 100 milioni di euro è anche non soltanto una valutazione puramente meramente tecnica, ma una valutazione anche dell'operato della CIP che sta mettendo in campo negli ultimi anni e soprattutto di una credibilità che la CIP sta acquisendo non soltanto nel territorio locale ma anche al territorio nazionale, visto che la partecipazione ad eventi, iniziative, convegni, i nostri tecnici comunque sono costantemente invitati per l'esperienza importante e significativa che hanno maturato ad esito degli eventi sismici del 2016, quindi vantiamo un bagaglio di competenze, di conoscenze e soprattutto un bagaglio di relazioni, tale per cui il mio obiettivo di presidente è quello di alimentare sempre più l'autorevolezza e la credibilità della CIP, perché così facendo la CIP possa assumere un ruolo importante e significativo nel panorama anche nazionale e quindi intercettare ulteriori opportunità di finanziamento.
1: Sì, dunque un risultato che alla fine comunque parte da lontano, un finanziamento che abbiamo detto, no, consentirà di realizzare circa 24 chilometri di nuova condotta. Quali saranno, se già può prevederlo, può dirlo, i tempi di realizzazione?
2: Ah, tenete presente che 100 milioni di contributi a fronte di un investimento complessivo di circa 171 milioni di euro, ok? Perché la valutazione economica per la realizzazione di questo intervento ammonta proprio a questa cifra, 171 milioni di euro, che è una cifra importante e rilevante, perché per rendere accessibile, per realizzare la nuova condotta di adduzione, dobbiamo realizzare tre grandi gallerie in modo tale da fronteggiare, proprio garantire un percorso che sia più possibile lineare e coerente con le esigenze della nostra accessibilità e soprattutto con l'esigenza di un'interconnessione tra più territori. I tempi di realizzazione di un'opera di questo tipo ammontano a circa 5 anni, quindi adesso i prossimi passaggi saranno l'ulteriore approfondimento e valutazione tecnica per poi identificare dal punto di vista progettuale quali sono i lotti su cui fare gare aperte, accessibili a tutti a livello europeo, e soprattutto identificare quindi step by step l'assegnazione dei lavori.
1: Bene, grazie, grazie per averci spiegato tutto questo e grazie per essere stato nostro ospite oggi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un feeling.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Mosca contro Roma, Russia definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero della difesa italiano. Kiev è sotto attacco, droni sconfinano in Lettonia ed Estonia. La mano tesa di Teheran, il presidente iraniano Pezeshkian avverte, Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi ma solo se Washington farà lo stesso. A Hormuz una petroliera colpita da proiettili. Ancora stop a Schengen, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di libera circolazione. Anche la Spagna proroga i controlli per gli arrivi dall'Italia. Addio al monaco di Bose, si è spento a 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità del Biellese che ha guidato come priore sino al 2017, lasciandola poi per decreto pontificio nel 2021. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Inizio di settembre di tensioni politiche, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di Schengen. Sul fronte Ucraina, Mosca definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero della difesa italiano. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Piera Chile, la Russia resta al centro delle polemiche che riguardano a cominciare il tema dell'immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta con il primo ministro spagnolo Sanchez che accusa proprio Mosca, oltre di Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola in Marocco, che resta anche fonte di tensioni con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. La Russia dunque fonte di polemiche, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese. Questa volta nel mirino c'è il ministro della difesa Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa da Palazzo Chigi. Augusto Linea allo studio.
1: Intanto Kiev è nuovamente sotto le bombe di Mosca, allarme nella notte in Lettonia ed Estonia dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cocchi.
3: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro, colpire i punti vitali dell'Ucraina dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà a resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Lug sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: È sempre tensione anche in Medio Oriente, tra Stati Uniti ed Iran, con un nuovo appello del presidente iraniano Pezeshkian, pronti a rispettare gli accordi se Washington farà lo stesso. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Poco fa il presidente iraniano ha detto che Teheran è pronta a rispettare nuovamente il memorandum d'intesa, ma solo se Washington farà lo stesso. Parole che seguono le minacce di Donald Trump di ritorsione dopo gli 8 missili iraniani lanciati ieri contro basi americane in Giordania. Ma intanto lo stretto di Hormuz continua a rimanere in buona parte chiuso. E la notte un'altra petroliera è stata colpita da proiettili. Ci sono divergenze alla Casa Bianca sulla poco chiara strategia americana con l'Iran, come dimostrano le dimissioni del segretario del Pentagono. Difficile prevedere le prossime mosse in un Medio Oriente sempre più instabile. Le tregue armate sui fronti aperti di Israele non impediscono i raid dell'aviazione di Tel Aviv. Dopo i 5 morti di ieri nella striscia di Gaza, fonti palestinesi parlano di altri 3 morti stamattina in un'operazione delle forze speciali israeliane a supporto di miliziani locali anti-Hamas. Restano pesanti le restrizioni da parte delle autorità israeliane per i palestinesi della Cisgiordania e il mancato rilascio di almeno 20 permessi agli insegnanti palestinesi che lavorano nelle scuole cristiane di Gerusalemme Est ha provocato il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra delle 1000 vittime. Preoccupano le acque stagnanti e le possibili epidemie. Elena Seno.
5: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Stipati nei rifugi corrono un rischio maggiore di contrarre malattie anche a causa delle difficoltà a reperire acqua pulita. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue Benevento, l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge tutta la Chiesa italiana. Sentiamo il segretario generale della CEIMO, signor Giuseppe Baturi.
6: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza e in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
1: È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista, Bianchi non era più priore dal 2017 nella comunità, che aveva poi lasciato, e non senza polemiche, nel 2021 in seguito ad un decreto della Santa Sede. Era nato nel 1943 a Castel Boglione, in provincia di Asti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,16% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio: Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Marco Bergamaschi.
7: Un addio prevedibile, quello di Messi alla nazionale, che lascia però gli argentini sotto shock, ma anche grati al fuoriclasse. A 39 anni la Pulce, come è stato soprannominato il campione, ha scritto una lettera di commiato. Non ho altro da dare, dice, lasciando la selezione, segnando così la fine di un'era, la sua, scandita da ben 8 palloni d'oro vinti. Non ho più niente da dare, racconta appunto Leo in un post con la lettera scritta due giorni dopo la finale del mondiale persa con la Spagna e diffusa solo ora. È una decisione che mi addolora profondamente, ma capisco che sia il momento giusto, spiega il campione, a 21 anni dal debutto con la maglia albiceleste nel 2005, 207 partite giocate, ben 125 gol e 67 assist realizzati, 6 mondiali, in mezzo a tante sofferenze e numerosi successi, tra cui la Coppa del Mondo conquistata nel 2022. Ringrazio Dio di essere nato argentino, scrive ancora Messi, giuro di aver sempre dato il massimo, aggiunge, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il calcio italiano giocato ieri nei posticipi della seconda giornata della Serie A. La Roma in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo per i sedicesimi di Coppa Italia Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
4: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con l'economia. Crescono del 15,5% le esportazioni manifatturiere delle Marche nel primo trimestre 2016, una delle performance migliori tra le regioni italiane. Ma a preoccupare sono i dati del primo trimestre 2026 delle esportazioni manifatturiere delle Marche verso il Medio Oriente, in calo del 41,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo è quanto emerge dall'elaborazione degli uffici studi Confartigianato Marche. Che su dati Istat è Ancona a registrare la contrazione più pesante, seguita da Macerata, Pesaro Urbino, Fermo e infine Ascoli. Il crollo della metallurgia è il principale elemento di debolezza. Le esportazioni passano per differenza da circa 31,35 milioni a 2 milioni di euro, con una perdita di oltre 29 milioni di euro. Le imprese marchigiane stanno continuando a crescere sui mercati internazionali, fa sapere il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, ma il conflitto nel Golfo sta colpendo in modo particolarmente intenso uno specifico mercato di sbocco delle piccole imprese. Parliamo adesso di ricostruzione post-sisma. Sono stati consegnati i lavori per la stabilizzazione del centro storico di Arquata del Tronto, passaggio fondamentale per la ricostruzione dell'antico borgo. L'intervento, del valore complessivo di 71 milioni di euro, rappresenta una sfida geotecnica e ingegneristica molto complessa. Il progetto costituisce l'opera propedeutica indispensabile per avviare la successiva ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Le attività di cantiere al da inizio settembre vedranno la presenza iniziale di circa 20 maestranze fino a raggiungere la piena operatività con 60 addetti. Tra gli interventi principali figurano il consolidamento della viabilità di accesso mediante micropali, la realizzazione di due grandi pozzi sotterranei in cemento armato di 8 metri di diametro e la posa di 328 tiranti attivi permanenti per circa 13 chilometri complessivi necessari a stabilizzare la collina. Passiamo alla cronaca. Giovane docente ascolano 31enne agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.

0: Fermato in via 24 maggio e arrestato. L'uomo ha poi confessato di essersi spaventato temendo di essere ricondotto presso il CPR di Bari. Il giovane infatti è di origine straniera. Il giudice, rilevata la pericolosità e la gravità della condotta, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria in attesa del processo. Un fusto galleggiante conteneva una sostanza oleosa è stato recuperato nel pomeriggio di ieri lungo il litorale di San Benedetto del Tronto. Il contenitore è stato posto sotto sequestro mentre la Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per ricostruire la provenienza del barile. Secondo una prima ipotesi, che però non è stata ancora confermata, potrebbe trattarsi di olio esausto di tipo automobilistico. In attesa di riscontri analitici è stata prevista l'emanazione di un'ordinanza comunale per vietare solo temporaneamente la balneazione nel tratto di costa interessato. Parliamo adesso del progetto per l'acquedotto del Pescara, che è stato ammesso ad un contributo a fondo perduto di 100 milioni di euro. Ai nostri microfoni il presidente di CIP, Marco Perosa.
1: È un risultato importante e significativo. Abbiamo vinto il nostro progetto è stato assegnatario di un contributo di 100 milioni di euro attraverso una procedura valutativa a bando. Queste risorse saranno fondamentali e saranno necessarie per ammodernare, quindi creare una seconda linea di adduzione che da Acqua Santa Terme arriva a Polesio. Sono circa 24 chilometri di linea, ma soprattutto abbiamo seri problemi sulla vecchia linea di adduzione, che ha più di 70 anni, ha diverse criticità, soprattutto in alcuni tratti è difficilmente raggiungibile. Poi penso che a tutta la comunità è nota l'evidenza di quello che è successo nel 2007 a Tallacano, con il cedimento di una parte importante della linea e quindi i problemi di approvvigionamento idrico per 2-3 giorni a carico della popolazione.
0: Di questo parleremo oggi con il presidente Marco Perosa nel corso delle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sale in maniera inesorabile e drammatica ogni giorno la conta delle vittime della disastrosa inondazione tra Nepal e Tibet della scorsa settimana. I morti sono più di 1000, ma i dispersi sono molti di più e cresce la preoccupazione per le acque stagnanti e le epidemie che si possono diffondere.
2: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, le truppe russe hanno nuovamente attaccato il terminal Nova Posta di Odessa, già danneggiato in precedenza da raid nemici. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform. Secondo quanto da lui riferito, nell'edificio è scoppiato un incendio che è stato spento dalle squadre del servizio d'emergenza statale. Non ci sarebbero stati feriti. A 83 anni d'età è morto Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, fondatore delle edizioni Chicca John. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica, di cui era priore. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 43 a Castel Boglione, nell'Astigiano, Enzo Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Col caldo che non demorde, in Italia resta elevato il rischio incendi. Un vasto rogo è in corso nel territorio di Taormina, arrivando a toccare anche il centro abitato e l'ingresso della città siciliana. Le fiamme, spiega il sindaco Catino De Luca, sono partite da Contrada Sant'Antonio. L'incendio, come chiariscono le immagini postate dallo stesso De Luca su Facebook, ha avvolto almeno una villa. In azione l'elicottero dei vigili del fuoco, mentre si attende l'arrivo di un Canadair per arginare il rogo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi abbiamo come ospite Marco Perosa, presidente della CIP SPA, per darvi un'importante notizia che riguarda il progetto per l'acquedotto del Pescara, che è stato ammesso a un contributo a fondo perduto di 100 milioni di euro. Un risultato, presidente, importante sia per la CIP stessa, ma soprattutto per il territorio.
2: Assolutamente sì, buongiorno a tutti, è un risultato importante e significativo. Abbiamo vinto il nostro progetto è stato assegnatario di un contributo di 100 milioni di euro attraverso una procedura valutativa a bando. Queste risorse saranno fondamentali e saranno necessarie per ammodernare, quindi creare una seconda linea di adduzione che da Acqua Santa Terme arriva a Polesio. Sono circa 24 chilometri di linea, ma soprattutto abbiamo seri problemi sulla vecchia linea di adduzione, che ha più di 70 anni, ha diverse criticità, soprattutto in alcuni tratti è difficilmente raggiungibile. Poi penso che a tutta la comunità è nota l'evidenza di quello che è successo nel 2007 a Tallacano con il cedimento di una parte importante della linea e quindi i problemi di approvvigionamento idrico per 2-3 giorni a carico della popolazione. Quindi realizzare questo investimento, o meglio aver ottenuto questo contributo importante di 100 milioni, permette di poter realizzare un investimento importante e significativo e quindi operare per la sicurezza idrica e soprattutto per garantire la fornitura dell'acqua a tutta la comunità, che è dalla provincia di Ascoli e anche dalla provincia di Fermo.
1: Eh sì, l'accesso all'acqua pulita, potabile, è uno dei diritti più importanti da preservare. Allora io volevo chiederle come siete arrivati ad ottenere questo contributo.
2: Allora, sono procedure valutative, è evidente che non è un lavoro di un mese e mezzo, che il bando è del 2026, quindi di maggio 2026 con la presentazione dei progetti a giugno 2026, quindi poco tempo, poco più di 60 giorni per presentare i progetti. È frutto di un lavoro costante e continuativo che la CIP fa, di progettazioni che vengono comunque alimentate, aggiornate costantemente, di analisi, studi e ricerche che vengono fatte tutto il territorio. Perché attraverso questa attività, che è importante e significativa, riusciamo a costruire le premesse per farci trovare preparati per il futuro. Poi allo stesso tempo il risultato ottenuto di un contributo di 100 milioni di euro è anche non soltanto una valutazione puramente meramente tecnica, ma una valutazione anche dell'operato della CIP che sta mettendo in campo negli ultimi anni e soprattutto di una credibilità che la CIP sta acquisendo non soltanto nel territorio locale ma anche al territorio nazionale, visto che la partecipazione ad eventi, iniziative, convegni, i nostri tecnici comunque sono costantemente invitati per l'esperienza importante e significativa che hanno maturato ad esito degli eventi sismici del 2016. Quindi vantiamo un bagaglio di competenze, di conoscenze e soprattutto un bagaglio di relazioni, tale per cui il mio obiettivo di presidente è quello di alimentare sempre più l'autorevolezza e la credibilità della CIP, perché così facendo la CIP possa assumere un ruolo importante e significativo nel panorama anche nazionale e quindi intercettare ulteriori opportunità di finanziamento.
1: Sì, dunque un risultato che alla fine comunque parte da lontano, un finanziamento che abbiamo detto, no, consentirà di realizzare circa 24 chilometri di nuova condotta. Quali saranno, se già può prevederlo, può dirlo, i tempi di realizzazione?
2: Ah, tenete presente che 100 milioni di contributi a fronte di un investimento complessivo di circa 171 milioni di euro, ok? Perché la valutazione economica per la realizzazione di questo intervento ammonta proprio a questa cifra, 171 milioni di euro, che è una cifra importante e rilevante, perché per rendere accessibile, per realizzare la nuova condotta di adduzione, dobbiamo realizzare tre grandi gallerie in modo tale da fronteggiare, proprio garantire un percorso che sia più possibile lineare e coerente con le esigenze della nostra accessibilità e soprattutto con l'esigenza di un'interconnessione tra più territori. E i tempi di realizzazione di un'opera di questo tipo ammontano a circa 5 anni, quindi adesso i prossimi passaggi saranno l'ulteriore approfondimento e valutazione tecnica per poi identificare dal punto di vista progettuale quali sono i lotti su cui fare gare aperte accessibili a tutti a livello europeo e soprattutto identificare quindi step by step l'assegnazione dei lavori.
1: Bene, grazie, grazie per averci spiegato tutto questo e grazie per essere stato nostro ospite oggi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radiovascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto le bombe di Mosca. Allarmi nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati caccia intercettori turchi della missione NATO di pattugliamento.
2: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro: colpire i punti vitali dell'Ucraina, dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, che rappresenta l'Unione Europea al G20 Finanza in corso a Asheville, nella Carolina del Nord, non intende avere contatti con l'omologo russo, il ministro delle Finanze Antov Siluanov. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea, Paola Pigno, nel briefing quotidiano con la stampa. Il commissario Dombrovskis rappresenta la Commissione alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 negli Stati Uniti. Non ha avuto alcun incontro specifico col ministro delle Finanze russo, né intende avere. Ha affermato infatti la portavoce della Commissione di Bruxelles. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragico episodio a Benevento con l'ennesima strage familiare. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestita dalla famiglia delle 3 vittime. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. E parliamo di automobilismo. Domenica si correrà a Monza il Gran Premio d'Italia, tra le gare più antiche e classiche del circus della Formula 1. Fino al 2031 è stato rinnovato il contratto con gli attuali vertici della Formula 1. Poi è stata rinnovata l'assegnazione della gestione del circuito all'ACI, l'Automobile Club, fino al 2044, ha affermato stamane il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla conferenza stampa sulla corsa che si è tenuta appunto nella sede dell'ACI a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con l'economia. Crescono del 15,5% le esportazioni manifatturiere delle Marche nel primo trimestre 2016, una delle performance migliori tra le regioni italiane. Ma a preoccupare sono i dati del primo trimestre 2026 delle esportazioni manifatturiere delle Marche verso il Medio Oriente, in calo del 41,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo è quanto emerge dall'elaborazione degli uffici studi Confartigianato Marche. Su dati Istat è Ancona a registrare la contrazione più pesante, seguita da Macerata, Pesaro Urbino, Fermo e infine Ascoli. Il crollo della metallurgia è il principale elemento di debolezza. Le esportazioni passano per differenza da circa 31,35 milioni a 2 milioni di euro, con una perdita di oltre 29 milioni di euro. Le imprese marchigiane stanno continuando a crescere sui mercati internazionali, fa sapere il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, ma il conflitto nel Golfo sta colpendo in modo particolarmente intenso uno specifico mercato di sbocco delle piccole imprese. Parliamo adesso di ricostruzione post-sisma. Sono stati consegnati i lavori per la stabilizzazione del centro storico di Arquata del Tronto, passaggio fondamentale per la ricostruzione dell'antico borgo. L'intervento, del valore complessivo di 71 milioni di euro, rappresenta una sfida geotecnica e ingegneristica molto complessa. Il progetto costituisce l'opera propedeutica indispensabile per avviare la successiva ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Le attività di cantiere al via da inizio settembre vedranno la presenza iniziale di circa 20 maestranze fino a raggiungere la piena operatività con 60 addetti. Tra gli interventi principali figurano il consolidamento della viabilità di accesso mediante micropali, la realizzazione di due grandi pozzi sotterranei in cemento armato di 8 metri di diametro e la posa di 328 tiranti attivi permanenti per circa 13 chilometri complessivi necessari a stabilizzare la collina. Passiamo alla cronaca. Giovane docente ascolano 31enne agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale stalking ai danni di una studentessa di 17 anni. Siamo in una scuola della provincia di Pesaro Urbino, i fatti risalgono allo scorso anno scolastico. Il docente si difende dicendo che si trattava solo di un tentativo di corteggiamento, attenzioni comunque non gradite che hanno portato alla denuncia, che ha fatto scattare gli accertamenti da parte dell'arma dei carabinieri che, al termine di una meticolosa indagine, hanno preceduto alla misura cautelare. Anche la scuola ha avviato un'indagine interna. Il professore, assistito dal suo avvocato, è stato ascoltato dagli inquirenti, che ora dovranno decidere se revocare o meno la misura. E andiamo a Monteprandone, dove un 27enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per non essersi fermato all'alt dei carabinieri. Dopo un inseguimento è stato fermato in via 24 maggio e arrestato. L'uomo ha poi confessato di essersi spaventato temendo di essere ricondotto presso il CPR di Bari. Il giovane infatti è di origine straniera. Il giudice, rilevata la pericolosità e la gravità della condotta, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria in attesa del processo. Un fusto galleggiante conteneva una sostanza oleosa è stato recuperato nel pomeriggio di ieri lungo il litorale di San Benedetto del Tronto. Il contenitore è stato posto sotto sequestro mentre la Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per ricostruire la provenienza del barile. Secondo una prima ipotesi, che però non è stata ancora confermata, potrebbe trattarsi di olio esausto di tipo automobilistico. In attesa di riscontri analitici è stata prevista l'emanazione di un'ordinanza comunale per vietare solo temporaneamente la balneazione nel tratto di costa interessato. Parliamo adesso del progetto per l'acquedotto del Pescara, che è stato ammesso ad un contributo a fondo perduto di 100 milioni di euro. Ai nostri microfoni il presidente di CIP, Marco Perosa.
2: È un risultato importante e significativo. Abbiamo vinto il nostro progetto è stato assegnatario di un contributo di 100 milioni di euro attraverso una procedura valutativa a bando. queste risorse saranno fondamentali e saranno necessarie per ammodernare, quindi creare una seconda linea di adduzione che da Acqua Santa Terme arriva a Polesio, sono circa 24 chilometri di linea, ma soprattutto abbiamo seri problemi sulla vecchia linea di adduzione che ha più di 70 anni, ha diverse criticità, soprattutto in alcuni tratti è difficilmente raggiungibile, poi penso che a tutta la comunità è nota l'evidenza di quello che è successo nel 2007 a Tallacano con il cedimento di una parte importante della linea e quindi i problemi di approvvigionamento idrico per 2-3 giorni a carico della popolazione.
1: Di questo parleremo oggi con il presidente Marco Perosa nel corso delle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio con il notiziario ANAS.

0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Oh.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: You know I... In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente. Le scuole cristiane di Gerusalemme hanno dovuto sospendere le attività didattiche a partire da oggi a causa del mancato rinnovo dei permessi di ingresso oltre 70 tra insegnanti e dipendenti dei settori educativo, amministrativo, tecnico e di supporto, appunto insegnanti e dipendenti di origine palestinese. Lo annuncia il segretariato generale per le istituzioni educative cristiane di Gerusalemme, spiegando che la misura è stata adottata improvvisamente e senza alcun preavviso, impedendo al personale di raggiungere le rispettive scuole proprio alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico 2026-27. L'assenza di un numero così elevato di personale, si legge nella nota, incide sul lavoro scolastico, educativo, amministrativo, tecnico e sanitario, oltre che sui servizi di pulizia e le procedure di sicurezza, rendendo impossibile garantire ai nostri studenti un inizio dell'anno scolastico sicuro e stabile. La sospensione, decisa dopo consultazioni con le autorità competenti e i rappresentanti dei genitori, resterà in vigore fino al rinnovo dei permessi a tutto il personale docente e non docente. Chiesa Benevento, seconda e ultima giornata dell'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge l'intera comunità ecclesiale nazionale. Sentiamo il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
2: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
1: E oggi intorno alle 13, proprio a pochi chilometri da Benevento ad Apice, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Tre fratelli, gestori di un ristorante nel piccolo centro del Beneventano, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, uno dei tre armato avrebbe prima ucciso i due fratelli per poi rivolgere la pistola contro se stesso, suicidandosi. Sul drammatico episodio, le cui motivazioni al momento sono ancora ignote, indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera da Andrea Domaschio, presenta cifre sempre più drammatiche il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, dell'immensa e disastrosa alluvione che 6 giorni fa ha colpito una vasta area tra Nepal e Tibet. La conta delle vittime della devastante alluvione che appunto ha interessato l'Himalaya la scorsa settimana ha superato la soglia simbolica dei 1000 morti, mentre i soccorritori continuano a setacciare fango e detriti alla ricerca di possibili sopravvissuti. Oltre 4.500 persone risultano infatti ancora disperse in Nepal e nel territorio cinese del Tibet. Economia domestica, balzo dell'inflazione che a agosto sale al 3,3% annuo, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo il mese scorso. Pesa sulla decisa accelerazione del carovita l'andamento dei prezzi dei beni energetici che risentono delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme prezzi e chiedono al governo di intervenire. Con un tasso di inflazione al 3,3%, considerata la spesa totale delle famiglie, l'aggravio a parità di consumi arriva a 1.091 euro annui in più per la famiglia tipo, salendo a più di 1.507 euro annui per un nucleo familiare con 2 figli. A Benevento si è conclusa oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il 6º anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto, un dibattito per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita spesso non facile di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
3: Ad avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo è in grande essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza per esempio nelle aree interne che però se non trova rete, se non trova comunicazione finisce, oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con l'economia. Crescono del 15,5% le esportazioni manifatturiere delle Marche nel primo trimestre 2016, una delle performance migliori tra le regioni italiane. Ma a preoccupare sono i dati del primo trimestre 2026 delle esportazioni manifatturiere delle Marche verso il Medio Oriente, in calo del 41,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo è quanto emerge dall'elaborazione degli uffici studi Confartigianato Marche su dati Istat. È Ancona a registrare la contrazione più pesante, seguita da Macerata, Pesaro Urbino, Fermo e infine Ascoli. Il crollo della metallurgia è il principale elemento di debolezza. Le esportazioni passano per differenza da circa 31,35 milioni a 2 milioni di euro, con una perdita di oltre 29 milioni di euro. Le imprese marchigiane stanno continuando a crescere sui mercati internazionali, fa sapere il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, ma il conflitto nel Golfo sta colpendo in modo particolarmente intenso uno specifico mercato di sbocco delle piccole imprese. Parliamo adesso di ricostruzione post-sisma. Sono stati consegnati i lavori per la stabilizzazione del centro storico di Arquata del Tronto, passaggio fondamentale per la ricostruzione dell'antico borgo. L'intervento, del valore complessivo di 71 milioni di euro, rappresenta una sfida geotecnica e ingegneristica molto complessa. Il progetto costituisce l'opera propedeutica indispensabile per avviare la successiva ricostruzione degli edifici pubblici e privati. Le attività di cantiere al via da inizio settembre vedranno la presenza iniziale di circa 20 maestranze fino a raggiungere la piena operatività con 60 addetti. Tra gli interventi principali figurano il consolidamento della viabilità di accesso mediante micropali, la realizzazione di due grandi pozzi sotterranei in cemento armato di 8 metri di diametro e la posa di 328 tiranti attivi permanenti per circa 13 km complessivi necessari a stabilizzare la collina. Passiamo alla cronaca. Giovane docente ascolano 31enne agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale stalking ai danni di una studentessa di 17 anni. Siamo in una scuola della provincia di Pesaro Urbino, i fatti risalgono allo scorso anno scolastico. Il docente si difende dicendo che si trattava solo di un tentativo di corteggiamento, attenzioni comunque non gradite che hanno portato alla denuncia, che ha fatto scattare gli accertamenti da parte dell'arma dei carabinieri che, al termine di una meticolosa indagine, hanno preceduto alla misura cautelare. Anche la scuola ha avviato un'indagine interna. Il professore, assistito dal suo avvocato, è stato ascoltato dagli inquirenti, che ora dovranno decidere se revocare o meno la misura. E andiamo a Monteprandone, dove un 27enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per non essersi fermato all'alt dei carabinieri. Dopo un inseguimento è stato fermato in via 24 maggio e arrestato. L'uomo ha poi confessato di essersi spaventato temendo di essere ricondotto presso il CPR di Bari. Il giovane infatti è di origine straniera. Il giudice, rilevata la pericolosità e la gravità della condotta, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria in attesa del processo. Un fusto galleggiante conteneva una sostanza oleosa è stato recuperato nel pomeriggio di ieri lungo il litorale di San Benedetto del Tronto. Il contenitore è stato posto sotto sequestro mentre la Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per ricostruire la provenienza del barile. Secondo una prima ipotesi, che però non è stata ancora confermata, potrebbe trattarsi di olio esausto di tipo automobilistico. In attesa di riscontri analitici è stata prevista l'emanazione di un'ordinanza comunale per vietare solo temporaneamente la balneazione nel tratto di costa interessato. Parliamo adesso del progetto per l'acquedotto del Pescara, che è stato ammesso ad un contributo a fondo perduto di 100 milioni di euro. Ai nostri microfoni il presidente di CIP Marco Perosa.
2: È un risultato importante e significativo. Abbiamo vinto il nostro progetto, è stato assegnatario di un contributo di 100 milioni di euro attraverso una procedura valutativa a bando. Queste risorse saranno fondamentali e saranno necessarie per ammodernare, quindi creare una seconda linea di adduzione che da Acqua Santa Terme arriva a Polesio. Sono circa 24 chilometri di linea, ma soprattutto abbiamo seri problemi sulla vecchia linea di adduzione che ha

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Guerra in Ucraina, bombardamenti reciproci sempre più pesanti, cresce il numero delle vittime civili. Zelensky chiede sistemi di difesa aerea agli alleati nel Golfo Persico. Intanto torna a crescere la tensione Iran-Stati Uniti e il prezzo del petrolio ricomincia a salire. Mentre i conflitti diffusi scuotono il mondo, a agosto l'inflazione balza al 3,3% annuo, un rialzo che non si vedeva più da quasi 3 anni. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Per le famiglie significa avere tra i 1.000 e i 1.500 euro di spese aggiuntive quest'anno. Papa Leone celebra messa nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo nella giornata di preghiera e impegno per la salvaguardia del creato. E proprio in questo giorno, a 83 anni d'età, ha chiuso gli occhi all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura di Radio Giornale, la guerra in Ucraina che si fa sempre più cruenta, soprattutto contro i civili, per la scelta della Russia di intensificare gli attacchi aerei anche sulla capitale avversaria Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere missili antimissili e sistemi avanzati di difesa aerea ai paesi occidentali alleati. Antonio Soviero.
2: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione, ed è una notte drammatica, almeno 12 le persone morte, 8 nella capitale ucraina e 4 nei sobborghi circostanti. Ma le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne è ucciso da un drone del Cremlino, altre 4 vittime a Kherson e Zaporizhia. Zelensky inaugura l'anno scolastico in una scuola nella regione di Kiev, ricostruita dopo essere stata rasa al suolo nel 2022. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, ma anche i suoi continuano a morire. 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk. Un'altra vittima nella regione di Belgorod. Infine, nuovo allarme in Lettonia e Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E la politica italiana intanto rischia di andare in fibrillazione su molti terreni, dalle accuse che arrivano da Mosca al nostro governo, al tema migranti, fino al possibile scisma nella Lega e alla legge elettorale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea. Il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, scatena la reazione di Mosca. È molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, così la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese e questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa. La Russia che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta con il primo ministro spagnolo Sanchez, che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola di Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dall'introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio e del crisi interna alla Lega, con problemi proprio con il Carroccio per quanto riguarda il simbolo di Lega Nord. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Intanto nel Golfo Persico la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire a livelli molto pericolosi, mentre le quotazioni del petrolio salgono su tutti i mercati internazionali. Fabio Bolzetta.
4: Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia, senza il rispetto degli impegni, non può creare una pace duratura. Dopo il nuovo attacco militare subito dagli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Teheran. Nelle stesse ore oltreoceano, la Casa Bianca minaccia una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, e protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito, Dan Driscoll, per frizioni interne. Il leader iraniano si dichiara comunque aperto ad un'intesa con Washington. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale. L'instabilità nello stretto di Hormuz ha portato due petroliere ad essere colpite da proiettili di origine sconosciuta, mentre il costo del greggio è tornato in rialzo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E appunto col prezzo del greggio che tocca quasi ogni giorno nuovi record, la fiammata dell'inflazione a agosto è stata veramente pesante. Più 3% annuo, dicono le anticipazioni dell'Istat, sul caro vita fatto segnare appunto lo scorso mese. Preoccupate le associazioni dei consumatori che chiedono provvedimenti al governo. Giuseppe Caporaso.
5: In rialzo l'inflazione ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, e quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto, risentono in modo significativo delle tensioni internazionali. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa della persona, il caro vita si mantiene stabile. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma a preoccupare sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1000 euro annui, salendo a 1500 euro per i nuclei familiari con due figli. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il caldo non allenta la sua morsa su molte regioni d'Italia e favorisce lo sviluppo di roghi, incendi spesso appiccati in modo doloso. Un'origine voluta paiono avere anche le fiamme che in Sicilia lambiscono pericolosamente Taormina. Marino Galdiero.
6: Non è finita, il caldo record di quest'estate continua. Settembre non se lo porterà via prima della seconda metà del mese. In queste ore si discute del rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a causa delle temperature alte. È una proposta di CGIL e CISL, d'accordo pure la UIL. In Sardegna ancora fiamme ad Arzana, domate dai vigili del fuoco. La Guardia Forestale è intervenuta nelle campagne di Giave per spegnere fuochi. L'allerta incendi della Protezione Civile resta arancione sul territorio di Cagliari, tutto il Campidano, fino a Oristano, Olbia, La Gallura e l'Ogliastra. La Sicilia negli ultimi giorni brucia, colpite tutte le province dell'isola. Un vasto incendio è scoppiato a Taormina, nel quartiere Zappulla. Le fiamme si sono prorogate vicino ad una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria della via Garipoli, principale punto di accesso dalla A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. Il sindaco De Luca dice: Taormina brucia, incontrata Zappulla, la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Chiesa, tra poco alle 18:30 Papa Leone XIV celebrerà nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo la messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il rito eucaristico apre il cammino ecumenico di preghiera e impegno per la cura della casa comune, noto come Tempo del Creato, che terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Rita Salerno.
7: Un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune attraverso gesti concreti di cura. È quello che inizia oggi in concomitanza con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato istituita nel 2015. In un post pubblicato sul suo account X, Papa Leone XIV sottolinea che si tratta di una giornata a forte valenza ecumenica. I cristiani di diverse confessioni infatti osservano il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in concomitanza con l'ottavo centenario del transito del poverello. Il tema di quest'anno, ricorda il pontefice, è acqua viva. Leone celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Per l'occasione sarà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione, da Roma, Rita Salerno.
1: A Benevento si è concluso oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il sesto anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita, spesso non facile, di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
8: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
1: Enzo Bianchi è morto questa mattina a Torino nell'ospedale dove era ricoverato, aveva 83 anni. Scrittore, biblista e predicatore, fu il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese. Elio Ansino.
9: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965, fondò la comunità di Bose nel Biellese, una comunità monastica ecumenica di uomini e donne diventata nel tempo punto di riferimento per la vita spirituale. Enzo Bianchi l'ha guidata come priore fino al 2017, poi anni difficili, segnati da tensioni nella comunità. Dopo una visita apostolica, un decreto della Santa Sede del maggio 2020 dispose l'allontanamento da Bose di Enzo Bianchi e di altri tre membri del monastero. Vicino ad Ivrea lui diede successivamente vita alla Fraternità della Madia. Intensa è stata la sua opera di predicazione, numerosi libri, saggi pubblicati da Enzo Bianchi nel segno del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, un maestro per molti che ora lo affidano al padre. Elena Seno, linea allo studio.
1: In vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027, è presentato a Roma il libro di padre Vincenzo Bordo, missionario nel paese asiatico da 36 anni. Al microfono della collega Caterina Dall'Olio sentiamo la voce di padre Bordo.
10: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschi al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi abbiamo come ospite Marco Perosa, presidente della CIP SPA, per darvi un'importante notizia che riguarda il progetto per l'acquedotto del Pescara, che è stato ammesso a un contributo a fondo perduto di 100 milioni di euro. Un risultato, presidente, importante sia per la CIP stessa, ma soprattutto per il territorio.
2: Assolutamente sì, buongiorno a tutti, è un risultato importante e significativo. Abbiamo vinto il nostro progetto, è stato assegnatario di un contributo di 100 milioni di euro attraverso una procedura valutativa a bando. Queste risorse saranno fondamentali e saranno necessarie per ammodernare, quindi creare una seconda linea di adduzione che da Acqua Santa Terme arriva a Polesio. Sono circa 24 chilometri di linea, ma soprattutto abbiamo seri problemi sulla vecchia linea di adduzione, che ha più di 70 anni, ha diverse criticità, soprattutto in alcuni tratti è difficilmente raggiungibile. Poi penso che a tutta la comunità è nota l'evidenza di quello che è successo nel 2007 a Tallacano, con il cedimento di una parte importante della linea e quindi i problemi di approvvigionamento idrico per 2-3 giorni a carico della popolazione. Quindi realizzare questo investimento, o meglio aver ottenuto questo contributo importante di 100 milioni, permette di poter realizzare un investimento importante e significativo e quindi operare per la sicurezza idrica e soprattutto per garantire la fornitura dell'acqua a tutta la comunità, che è dalla provincia di Ascoli e anche dalla provincia di Fermo.
1: Eh sì, l'accesso all'acqua pulita, potabile, è uno dei diritti più importanti da preservare. Allora io volevo chiederle come siete arrivati ad ottenere questo contributo.
2: Allora, sono procedure valutative, è evidente che non è un lavoro di un mese e mezzo, che il bando è del 2026, quindi di maggio 2026, con la presentazione dei progetti a giugno 2026, quindi poco più di 60 giorni per presentare i progetti. È frutto di un lavoro costante e continuativo che la CIP fa, di progettazioni che vengono comunque alimentate, aggiornate costantemente, di analisi, studi e ricerche che vengono fatte tutto il territorio. Perché attraverso questa attività, che è importante e significativa, riusciamo a costruire le premesse per farci trovare preparati per il futuro. Poi allo stesso tempo il risultato ottenuto di un contributo di 100 milioni di euro è anche non soltanto una valutazione puramente meramente tecnica, ma una valutazione anche dell'operato della CIP, che sta mettendo in campo negli ultimi anni, e soprattutto di una credibilità che la CIP sta acquisendo non soltanto nel territorio locale ma anche al territorio nazionale, visto che la partecipazione ad eventi, iniziative, convegni, i nostri tecnici comunque sono costantemente invitati per l'esperienza importante e significativa che hanno maturato ad esito degli eventi sismici del 2016. Quindi vantiamo un bagaglio di competenze, di conoscenze e soprattutto un bagaglio di relazioni, tale per cui il mio obiettivo di presidente è quello di alimentare sempre più l'autorevolezza e la credibilità della CIP, perché così facendo la CIP possa assumere un ruolo importante e significativo nel panorama anche nazionale e quindi intercettare ulteriori opportunità di finanziamento.
1: Sì, dunque un risultato che alla fine comunque parte da lontano, un finanziamento che abbiamo detto, no, consentirà di realizzare circa 24 chilometri di nuova condotta. Quali saranno, se già può prevederlo, può dirlo, i tempi di realizzazione?
2: Ah, tenete presente che 100 milioni di contributi a fronte di un investimento complessivo di circa 171 milioni di euro, ok? Perché la valutazione economica per la realizzazione di questo intervento ammonta proprio a questa cifra, 171 milioni di euro, che è una cifra importante e rilevante, perché per rendere accessibile, per realizzare la nuova condotta di adduzione, dobbiamo realizzare tre grandi gallerie in modo tale da fronteggiare, proprio garantire un percorso che sia più possibile lineare e coerente con le esigenze della nostra accessibilità e soprattutto con l'esigenza di un'interconnessione tra più territori. I tempi di realizzazione di un'opera di questo tipo ammontano a circa 5 anni, quindi adesso i prossimi passaggi saranno l'ulteriore approfondimento e valutazione tecnica, per poi identificare dal punto di vista progettuale quali sono i lotti su cui fare gare aperte, accessibili a tutti a livello europeo, e soprattutto identificare quindi step by step l'assegnazione dei lavori.
1: Bene, grazie, grazie per averci spiegato tutto questo e grazie per essere stato nostro ospite oggi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radiovascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tu che ti ci aspetta? Io che tremo in questa stanza. Spengo gli occhi chiusi, resto ferma. La paura che mi culla. Cambia l'idea che hai di me.